tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente, tente,